0: sanguigna. Presto di ecco, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parruca, presto la mano, presto di ecco, Figaro!
1: Figaro!
2: Figaro!
1: Figaro!

ignoratissimo sotto dei polveri sulla città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città. Hanno un figaro, bravo, bravissimo, hanno un figaro, bravo, bravissimo,